Pazzo il mondo, pieno d'amarezza, intrappolato come un pesce in un'arezza, rimasto appeso all'amo per un labbro insanguinato, ha resistito poi ad un tratto sprofondato, ma tu l'hai ritrovato, col fiato l'hai scaldato,

0: Fip nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.
1: Stop!